Di che si dei che bli film avete, avete, avete tu. O di lei, di lei, o io scolle, ma ne allotte, po, po, ti ascolli, sono già prel, mi fosse, ne me quitte pas.